0: Invece lo sai stanotte a che ora mi sono svegliato?
1: No.
0: Alle 2, le 2, le 2, 2, 2.
1: Sono le due, è vero, abbiamo finito adesso. It's over now, posso dire, Don Cash, it's over now. No, perché il titolo della prossima firmata Hellerbrook.

0: 22. Disco Radio
1: Parma. Da poco passate le 2.22 nello studio 1 in Disco Radio con Don Cash, ragazzi, e benvenuti ai Disco Radio Lovers.
2: Sono le due.
1: Basta, anyway, no, dicevo che anyway è la prossima di Armand Van Helden.

E con questa siamo arrivati alla fine, quindi goodbye to the party, madame. L'appuntamento con me si rinnova. Stranamente, domani facciamo tutto il weekend insieme. Ci sentiamo in onda dalle 18 alle 21, sia sabato che domenica. E ci vediamo sul palco a Tradate domani sera per il Party Set Live con Matteo Ebis e Domunari. Ci sarò anch'io, Don Cash. Per il momento, peace out.

0: rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
5: Yeah. Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
6: This is Rap and Drop. The summer is magic, l'energia dell'estate su Disco Radio.

non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.

fine settimana torna l'appuntamento dedicato a tutto il meglio della musica hip hop e reggaeton mondiale, quindi abbiamo 60 minuti di tempo da condividere insieme nel vostro fine settimana che praticamente parte da qui. Ragazzi,

0: Sono Valentina Guidi, benvenuti su Disco Radio, quelli che la radio l'accendono adesso. Come sempre l'appuntamento con il meglio della musica hip hop e reggaeton mondiale, che torna anche in questo fine settimana. Pronti DJ Snake e J Balvin?
1: Disco Radio lo muove.

0: chiedi chi ti ha capito.
1: Disco Radio lo muove con Ale Zuber.

0: di oggi è Melania.
1: Melania, Melania.
0: 1870.
1: Ah, primo agosto 1970. Sì, sì, sì.
0: Ah, io avevo letto 1870.
1: No, oh, ma no.
0: Ma li porta bene.
1: Non li porta bene. Cioè, li porta bene, ma non era il 1870.
0: A lei non è così. No, nel senso. Nei suoi complotti.
1: Prego, prego.
0: Melania,
1: che
0: come sta andando la tua relazione?
1: Sì.
0: Facendo le colna bene.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.

È volato anche in questa settimana il nostro appuntamento dedicato al meglio della musica hip hop e reggaeton mondiale. 60 minuti come sempre li condividiamo insieme. Siamo arrivati alla fine, fammi ringraziare Ale Zuber che come sempre c'è e ovviamente voi che ci siete stati fino a qui.

0: Dai che anche oggi facciamo un tuffo negli anni 90. Non a caso un tuffo, perché col caldo che c'è un bel bagnetto ci starebbe. Invece siamo qui alla radio, pronti a farvi ballare la migliore dance storica. Io sono Alessia Roisi, vi accompagno per i prossimi 60 minuti con, per esempio, Playa Hitty dal 1996, I Love the Sun. Ritroveremo dal 2000 anche York, che ci porterà On the Beach, ma prima di tutti Preziose Marvin dal 2003, Voglio vederti danzare.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Disco Radio.

0: chiama la musica anni 80, questa se la ricorda bene. Chris Ria con On The Beach, ripresa poi nel 2000 da York. Inizia così l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Domani sarà Disco Radio Party e tra un attimo vi racconto anche dove.
1: Rhythmic History.
2: Sabato 27 giugno dalle 22 il Disco Radio Party arriva a Tradate, un grande evento benefico ad ingresso gratuito a favore dell'associazione Eleonora Cocchia. Vivere a colori Onlus, la musica e i gadget di Disco Radio con Matteo Epi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 27 giugno dalle 22 il Disco Radio Party arriva in Piazza Mercato a Tradate sulla statale Varesina.
3: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
4: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
5: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro.

0: Argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro. Nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
4: Siete voi, il Moulin Rouge!
5: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
6: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro.

0: con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
4: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
5: Se avete voglia di far festa, segnatevi questo appuntamento sabato 27 giugno dalle 22. Il disco Radio Party arriva a Tradate all'interno di un grande evento benefico a ingresso gratuito a favore dell'associazione Leonora Cocchia Vivere a Colori Ollus. Porteremo la nostra musica e gadget di Disco Radio con Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Allora ci si vede questo sabato 27 giugno dalle 22 con il disco Radio Party in Piazza Mercato a Tradate sulla Statale Varesina. Non mancate, nel frattempo io vi riporto nel 94 con Never Alone.
6: Rhythmic History.
7: Rhythmic History.
6: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Ecco, in questo momento vorrei essere un po' come i protagonisti del video Lady Hear Me Tonight dei Mojo, sotto una bella doccia fresca. C'era anche questa, anno 2000, all'interno del Rhythmic History Extended Version. Io sono Alessia Roisi e tra un attimo tornano anche i Network.
1: Rhythmic History.
0: Visto che si è aperto ufficialmente il fine settimana, molti di voi magari saranno al mare, in montagna, a fare una bella gitarella fuori porta questo fine settimana. Allora continuate ad ascoltare la musica di Disco Radio praticamente ovunque. Come? Siamo in DAB in tutto il nord Italia, quindi se avete un autoradio di ultima generazione ci potete ascoltare in qualità digitale senza interferenze in tutte le nostre regioni, non solo Lombardia e Piemonte, ma anche Liguria, Umbria, Veneto e Emilia Romagna. E poi c'è la nostra app, scaricatela sul vostro smartphone. C'è Passion dal 95. Adesso
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio.

Yeppa Yeppa. Paragé con Animal Action, anno 1994. Non mi dite che siete appena arrivati su Disco Radio. Dai che abbiamo ancora un bel po' di hit da riascoltare tra quelli che hanno fatto la storia del ritmo. Tra un attimo, ad esempio, gli Alcazar. Rhythmic History.

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
6: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
7: Concessionaria Fratelli Giacomel. Ad Assago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.
8: Ogni sera dalle 19 mi trovate qui su Disco Radio, ma è alle 21 che scatta la festa, il Disco Radio Party, e la prima ora, quella che state ascoltando, la dedichiamo alle hit che hanno fatto restare del ritmo, come Crying at the Discotheque.
9: Rhythmic History.
10: Rhythmic History.
9: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Lei era Nene Cherry con Buffalo Stance e si chiude così l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Sono Alessio Roisi, l'Extended Version di Rhythmic History torna domani alle 21 e replica alle 6 del mattino.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.
0: E allora buongiorno anche da parte mia, inizia ufficialmente l'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. C'era fino a poco fa la replica di Rhythmic History Extended Version con cui vi abbiamo svegliato la dance storica che ovviamente ritornerà questa sera a partire dalle 21, ma intanto inizia From Disco to Disco del weekend, un sacco di musica senza interruzioni a cominciare da subito, una bella novità, quella delle 7 in punto.
2: Disco.
0: Sì, tutto vero, tra poco sentiremo una delle nostre novità, il tempo di ricordare a tutti il nostro numero, il 393-800-3000, a cui se volete anche questa mattina potete inviare i vostri saluti, scegliete WhatsApp, Telegram o gli SMS a seconda di quale sia la piattaforma che preferite e noi siamo qui appunto a leggere i vostri messaggi. Ma intanto abbiamo scelto il disco nuovo di Ave, si chiama Meet Me in the Dark.

chiama Meet Me in the Dark, il nuovo disco di Ave che abbiamo appena suonato su Disco Radio, la nostra novità delle 7 nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, dove sentiamo tutte le hit più ritmate della città senza interruzioni, e che continua subito con Bebe Rexha e Faithless. I can't get no sleep.

0: nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. Tra un attimo anche una fra le hit che hanno fatto la storia del ritmo, un po' di dance storica già scelta dal 99.
1: Attenzione prego, discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Quest'estate vorrei trovare un paradiso per i bambini. E per noi, ovviamente.
4: Ho già preso i voli.
3: Eh?
2: Dove l'isola diventa paradiso, lì ti aspetta l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner, in Sardegna, in un'oasi naturalistica unica. Scopri il miglior eco resort al mondo. Famiglia, mari, natura. Prenota su arbataxpark.com.
5: Sabato 27 giugno, dalle 22, il Disco Radio Party arriva a Tradate. Un grande evento benefico ad ingresso gratuito a favore dell'associazione Eleonora Cocchia. Vivere a colori Onlus, la musica e i gadget di Disco Radio con Matteo Eppi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 27 giugno dalle 22 il Disco Radio Party arriva in Piazza Mercato a Tradate sulla statale Varesina.
6: Quello che vedi sono le informazioni di guida direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'Head Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
7: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
8: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
10: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
11: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
10: Auto Wow, lo dirai anche tu.
12: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
13: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare.

0: Senza pensieri, solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da Usauto Center a Milano in via di Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usauto Center, parti con la certezza dell'usato garantito.
1: La tua estate in musica è al Forte di Bard. Tra le montagne della Valle d'Aosta vi aspetta un ricco calendario di eventi. Il 4 luglio Arisa, il 7 luglio Antonello Venditti, il 22 agosto l'energia dance di Voglio Tornare Negli Anni 90. Per la rassegna Aosta Classica al Forte di Bard, Paolo Ruffini, Cosmo, Daniele Silvestri e molti altri. Tutte le date e le prevendite su fortedibard.it.
2: Garage Flex, buongiorno.
3: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
2: Che veicolo?
3: Un due posti.
2: Ok.
3: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
2: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
3: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
2: Mi sta un po' confondendo.
3: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
4: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
5: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
6: Ah, è già il momento di tornare indietro nel tempo. Arriva uno dei nostri Rhythmic History, quindi suoniamo un po' di dance storica, una di quelle che abbiamo ballato tanto nel 99, cioè Jennifer Lopez con Waiting for Tonight.
7: Rhythmic History.

0: Carter Tate, che si chiama That's When You Know, su Disco Radio nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, all'interno del quale c'è anche il meglio di Belli Svegli, il meglio della settimana del morning show di Disco Radio, che riascoltate in pillole proprio durante il weekend, sia il sabato che la domenica. Dallo scorso giovedì torna l'appuntamento con il nostro spam poeta indesiderato, che realizza rime istantanee che poi si trasformano in canzoni istantanee. Questa volta c'è la richiesta di Valentina per Dani.
1: No, da Valentina, okay. Dani, a Dani, quindi sì. Dani, non conoscente, Dani. Fai pace con il cervello.
2: Aia! Oh, questo sa di baffa.
3: Molto.
2: Sì.
3: Sì.
4: Non so se la Valentina vuole darci qualche dettaglio in più, rimanendo un po' nel...
3: Sì, diciamo che... è stata una persona un po' ambigua.
4: Te l'ha fatta grossa, diciamo. Te l'ha fatta grossa.
2: Scusa, sì, Dani, sì, è una donna o un uomo?
3: Un uomo.
2: Ah, un uomo, ok, perfetto.
4: E noi chiameremo Dani così, senza aggiungere altro, sì, perché non vorremmo, insomma, che ci fossero
3: però
4: troppi
3: dettagli.
4: Però
3: diciamo che questa poesia mi servirà proprio per liberarmi definitivamente.
2: Perfetto.
4: Okay,
2: perfetto.
4: Allora, io non so se spam è pronto, ma se è pronto,
1: siamo
4: io
1: pronti,
4: la sentirei, e a quel punto poi ci dirai se ti sei davvero liberata di questo peso o meno, Valentina.
3: Certo.
4: Dai,
3: certo.
4: Allora, noi siamo pronti, speriamo anche tu. Sentiamo.
1: Il tuo cervello.

0: certo.
1: Scusate,
0: a Versailles.
2: Wow, wow, wow. Così ci puoi fare pace.
1: Vabbè, d'altra parte c'è anche, come dire, il plus del live di Marco che aggiunge dettagli.
0: Di chi, scusa? Di Spam?
1: Sì, vabbè, adesso, dai, non stiamo qua.
0: Ma come non stiamo qua? Ma non ho capito. Ma allora. Certo, svegli il gioco. Vabbè, il reduto.
3: Belli svegli.

0: canzone di Bruno Mars dal 2012, si chiamava Locked Out of Heaven, su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend. Tra le hit più ritmate della città senza interruzioni abbiamo sentito anche lui, tra non molto sarà il turno di Medusa ed Erika Mamilla. Subito però c'è il meteo per le prossime ore, lo sentiamo.
1: Meteo. Giornata di sabato ancora molto calda sul nord-ovest, tra Piemonte e Lombardia in pianura, punte massime di 36-37 gradi, con un po' di instabilità al pomeriggio relegate essenzialmente alle zone montuose alpine, difficile il coinvolgimento delle aree di pianura. Invece domenica instabilità più diffusa sulle Alpi, con acquazzoni temporali anche intensi, che poi verso sera potranno interessare anche le aree pedemontane, specie del Piemonte. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo! Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso, chic, casual, in città, al mare, al tramonto al mare! Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, frigorifero combinato Samsung classe A, tuo, a 899 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e tutto.

0: Trumpet, il disco di Nelly e Kelly Rowland dal 2002 era Dilemma. Subito Medusa, Henry Camamil, Don't Wanna Go Home.
1: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
1: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
0: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
1: Terra Ferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
2: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
3: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
2: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
3: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
2: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
3: Info su Volkswagen.it.
4: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
5: From disco to disco weekend. Le hit più ritmate

0: Sabato 27 giugno dalle 22 il Disco Radio Party arriva a Tradate, un grande evento benefico ad ingresso gratuito a favore dell'associazione Eleonora Cocchia. Vivere a colori Onlus, la musica e i gadget di Disco Radio con Matteo Eppi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 27 giugno dalle 22 il Disco Radio Party arriva in Piazza Mercato a Tradate sulla statale Varesina.
1: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento, le quotazioni sono salite di oltre il 30%, è il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
4: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
5: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
6: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set. Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
5: Beer Fest Fermento a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
7: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
8: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
9: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
10: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
11: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
10: Auto Wow, lo dirai anche tu.
12: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
13: Siete voi, il Moulin Rouge!
14: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
15: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.

0: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
1: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Smart TV LG OLED Evo 65 pollici, tuo a 1279 euro. Approfittane subito. MediaWorld.
2: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su

0: più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
5: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua a 275 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39, anticipo 10.200 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito o rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
6: Concessionaria Fratelli Giacomel, ad Assago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.
7: La magia del Lago Maggiore incontra il ritmo della notte al Gilda. Gilda, la tua estate, la tua musica, il tuo weekend. Nei giardini estivi per ballare sotto le stelle. Il sabato, tre sale e tre emozioni. Dance House, reggaeton e le grandi hit anni 90 e 2000. Discoteca Gilda, via Vigevano 10, Castelletto Ticino. Estate 2026, il tuo posto sotto le stelle è Gilda.
8: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
9: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock, carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
10: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
11: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info, da alessandroegalli.com.

0: Ma ci siamo?
1: Disco Radio.
0: Dai che ce l'abbiamo fatta, sono le 13 su Disco Radio, il nostro sabato insieme parte oggi da qui. Abbiamo avuto qualche problemino tecnico, d'altra parte un po' in tutti i paesi, no? Funziona così, in queste ore sovraccarico energetico e quindi ahimè i problemini li abbiamo anche noi, con questa benedetta corrente. Dite la verità, avete acceso tutti quanti e tutti insieme i condizionatori? Dai, a parte gli scherzi ragazzi, noi siamo prontissimi, ci siamo, non vi ho mollato, io sono rimasta qui. Shades of Blue, la novità della questa ora.

0: Blue John Summit su Disco Radio, siete con me, Valentina Guidi, abbiamo un'oretta da condividere in questo pomeriggio appena iniziato. Problemi ne abbiamo avuti, ma noi i problemi non ci spaventano mai.
1: No, ma la Guidi di problemi non ne ha mai,
0: mai
1: ragazzi.
0: Mai.
1: È una super lady.
0: Allora facciamo così, dai, voglio la prova provata che ci sentite, che siamo in onda, e quindi al 393-800-3000 noi aspettiamo i vostri messaggi, sicuramente per dirci se mi sentite forte e chiaro, e poi soprattutto per dirci anche cosa state facendo in questo weekend. Si boccheggia, è vero, però molti di voi ne hanno approfittato per andare fuori, magari al lago, mare, piscina, dove siete, insomma da dove state ascoltando Disco Radio. Come vi ho detto, abbiamo quest'oretta da condividere dentro nel pomeriggio, c'è la musica con il From Disco to Disco Weekend, ci sono io, Valentina Guidi, fino alle 2. Abbiamo scelto anche la prossima che vi facciamo ascoltare subito, Zerberita Ora.

0: Iniziato, benvenuti su Disco Radio, anche se un po' in ritardo. Siete con me, sono Valentina Guidi. Condividiamo questo pomeriggio appena iniziato fino alle 2, come sempre, con il From Disco to Disco Weekend. E tra pochissimo invece si torna indietro del tempo. Lo sapete, no? Torna la storia del ritmo ogni ora su Disco Radio. Tra un attimo un disco dance storico dal 97.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Sabato 27 giugno dalle 22, il Disco Radio Party arriva a Tradate, un grande evento benefico ad ingresso gratuito a favore dell'associazione Eleonora Cocchia. Vivere a colori Onlus, la musica e i gadget di Disco Radio con Matteo Epi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 27 giugno dalle 22, il Disco Radio Party arriva in Piazza Mercato a Tradate, sulla statale Varesina.
7: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
8: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
9: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
13: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
12: Beer Fest Fermento a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
14: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
15: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
14: Auto Wow, lo dirai anche tu.
16: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride, liberiamo la nostra voce.
17: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
18: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
19: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
2: siete voi, il Moulin Rouge!
19: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messinscena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.

tempo un attimo fa, fino al 1997 con DJ Dado, Coming Back in questo sabato pomeriggio praticamente appena iniziato. Siete con me, Valentina Guidi, come sempre fino alle 14 vi accompagno tra le cose belle di chi passa il weekend a casa. E quindi ragazzi, molti di voi sono andati fuori, magari mare, magari montagna, c'è chi in questo momento sta pensando che farne del pomeriggio. Non ci dimentichiamo come sempre tutti quelli che lavorano, quelli che sono impegnati anche in questo fine settimana. Benvenuti su Disco Radio per raccontarci il vostro sabato. 393 800 3000. Adesso Fatman Scoop.

ce ne siamo neanche accorti, ma siamo arrivati all'ultimo weekend di questo giugno. Intanto Just The Way You Are, quella che abbiamo suonato per arrivare alle 13.35. Questa sera torna il disco Radio Party, torniamo a far festa e torniamo a farlo a Tradate. Tra poco vi do tutte le info per essere dei nostri, state lì.

0: 22.
1: Ci siamo, vi accompagniamo in questo sabato pomeriggio. Sono Valentina Guidi, benvenuti su Disco Radio. Tra poco tutte le info per essere dei nostri al Disco Radio Party. Ricomincia la musica e ricominciamo così. Joel Corry, Devotion Sweet Emotion.
2: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: l'ultima, quella che chiude il giro delle 4 senza interruzione. 1990 per DJ Duro, I Love It, Devotion. Le abbiamo suonate per arrivare una decina di minuti prima delle 2 del pomeriggio. Questa sera torna il disco Radio Party, torna la carica e l'energia della nostra festa. Quindi oggi sabato 27 giugno il disco Radio Party arriva a Tradate, un evento benefico ad ingresso gratuito a favore dell'associazione Eleonora Cocchia Vivere Ollus a Colori. E la musica e i gadget di Disco Radio con Matteo Epis e Dumunari, con me Valentina Guidi, e ovviamente non può mancare Don Cash. Quindi l'appuntamento è oggi con il disco Radio Party che arriva in Piazza Mercato a Tradate sulla statale Varesina. Io ve lo dico, è assolutamente vietato mancare, sarà un'occasione per far festa, per iniziare alla grande quest'estate. Quindi disco Radio Party a Tradate questa sera.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: delle hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro,

0: Nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
2: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a €275 al mese. TAN 6,45. TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate. 30.000 km. Valore futuro garantito. Rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
3: Concessionaria Fratelli Giacomel. Ad Assago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.
4: La magia del Lago Maggiore incontra il ritmo della notte al Gilda. Gilda, la tua estate, la tua musica, il tuo weekend. Nei giardini estivi per ballare sotto le stelle. Il sabato, tre sale e tre emozioni. Dance House, reggaeton e le grandi hit anni 90 e 2000. Discoteca Gilda, via Vigevano 10, Castelletto Ticino. Estate 2026. Il tuo posto sotto le stelle è Gilda.
5: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
6: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
7: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
8: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
9: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
10: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
9: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
10: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
9: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
10: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.

0: i suoi suoni insieme alla voce dolce di Ed Sheeran ci accompagnano in fondo alle nostre 4 ore con Repeat It. Alle 14 puntuali arriva sempre lui, Roberto Mistretta.
1: Ciao, con la mia voce dolce anch'io. Posso farlo così un po' com'è?
0: Beh, preferisco la voce di Ed Sheeran, eh.
1: Vabbè,
0: posso dai?
1: Vabbè,
0: vabbè, io ho un
1: non mi hai mai sentito
0: lui
1: cantare.
0: Sì, vabbè. Come stai, Roby?
1: Molto bene, molto
0: sei
1: bene.
0: Sei elettrico?
1: Sì, ho portato un carico.
0: Hai portato
1: di
0: un carico di energia.
1: Serve,
0: ci serve,
1: serve, le due in punto.
2: Disco Radio.
0: Allora, Roby, io ti saluto. Scorro, scappo. Perché questa sera siamo a Tradate per il Disco Radio Party in Piazza Mercato. Per cui vi aspettiamo tutti quanti lì. La nostra festa con la squadra al completo: Matteo Epis, Edo Munari, Don Cash. Ci sarò anch'io. Per cui l'appuntamento è per questa sera a Tradate. Sono tutti tuoi.
1: Preparatevi, porta i ghiaccioli, Vale, che oggi servono.
0: Fa caldo, ragazzi.
1: Iniziamo, novità. C'è Alessio con gli War Republic.

Su Disco Radio, ciao a tutti, sono Roby Mister. Allora erano Alesso, gli War Republic. Apriamo così la terza parte del From Disco to Disco Weekend, quella che inizia in questo momento e vi accompagna fino alle 18 in questo pomeriggio. Lo sappiamo ormai, sono giorni muy caglienti, però il weekend si sopporta di più, perché si può andare in piscina, si può stare all'aperto, anche perché no. Cosa ne sappiamo che qualcuno vada in un bel centro commerciale a sfruttare, a scroccare un po' di aria condizionata? Dove vi accompagniamo? Che si fa oggi insieme? Dai, 3938 103.000, raccontatecelo adesso. Return con

0: ascoltando Disco Radio perché stavo scrollando un attimo Instagram adesso. La gran parte delle persone che conosco, tutte al mare. Voi dove siete? Siete anche voi tutti al mare, amici. 3938 103.000, tra pochissimo anche un bel Rhythmic History.
1: Quest'estate voglio una vacanza autentica.
2: Sì.
1: Però bella.
2: Ovvio.
1: Però vista mare.
2: Naturale.
1: Però con fascino. Però...
3: Dove l'autenticità della Sardegna diventa vacanza, ti aspetta il Borgo Calamoresca. Mare, natura, benessere. Nel miglior eco-resort al mondo. Prenota su borgocalamoresca.com.
4: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'Head Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
5: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
6: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
7: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
6: Beer Fest Fermento a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
8: Ci sono parole che dici senza pensare. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
9: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
8: Auto Wow, lo dirai anche tu.
10: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
11: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
12: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da Usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
13: Siete voi, il Moulin Rouge!
14: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
15: La tua estate in musica è al Forte di Bard. Tra le montagne della Valle d'Aosta vi aspetta un ricco calendario di eventi. Il 4 luglio, Arisa. Il 7 luglio, Antonello Venditti. Il 22 agosto, l'energia dance di Voglio Tornare Negli Anni 90. Per la rassegna Aosta Classica al Forte di Bard, Paolo Ruffini, Cosmo, Daniele Silvestri e molti altri. Tutte le date e le prevendite su fortedibard.it.
16: Non basta! Voglio di più!
17: Più di così!
16: Ancora di più!
17: Allora senti qui! Solo da Autorigol di Skoda Milano. Skoda Fabia, tua a partire da 16.900 euro. E Skoda Kamiq, tuo da 19.900 euro.
16: Di più?
17: Da Autorigol di Skoda Milano. Anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
16: Di più!
17: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
16: Più di così!
18: Autorigoldi!
19: A Milano dal 1906.
17: Autorigoldi.it.
20: Quest'estate Milano si trasforma nella capitale mondiale del freestyle. World Skate presenta la Hero Battle Cup. Dal 30 giugno al 4 luglio 500 atleti da oltre 25 nazioni si contenderanno la Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle. Ti aspettiamo a Milano, in piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale. L'evento è gratuito, non mancare.
0: Disco Radio. Non c'è weekend senza poesia.
21: Se con il caldo che fa, eh? Ci pensa Roberto ad allietarvi con la sua elettricità.
0: Grazie al poeta Antonio, ma vi allieto anche con Tori Amos dal 96.
22: Rhythmic History.